meu chopinga mali chopimong yen je mai tachi wente ma po me come a quinto avi come le lu la vi come hina romena vi me un ave me Chipaya inga dugu, chipaya inga ngala. Kame askin tu fili, kame askin tu fili.